0: Si tradite
1: musica UI.
2: So avvicati, futurotani, avvicaci per pornici peri, avvicaci per futuro, avvicaci per show.
1: Scandinavian Albania Red.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per corni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per giornamento.
1: Scandinavian Albania Radio.